0: What do you say?
1: Come si dice?
2: Comment voulez-vous dire?
3: Comment dis?
4: Comment dis? Era intelligente. Dis sabia.